0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40.
2: Los 40. Desvélate en los 40. 38.